0: per antica tradizione, ogni giorno alle 12 in tante parti del mondo si recita la preghiera mariana dell'Angelus, una preghiera che compendia la stupenda storia dell'incarnazione del Figlio di Dio attraverso il sì di Maria proprio fra le pareti di questa casa qui a Nazareth. La comunità di noi frati minori, custodi di questo santo luogo, si fa voce di tutta l'umanità e insieme per l'intercessione della Vergine di Nazareth innalziamo la preghiera al Dio fatto uomo per il Santo Padre, per la Chiesa e per tutti coloro che si raccomandano alle nostre preghiere. Voglia la Vergine dell'Annunciazione volgere il suo sguardo materno su tutti noi qui presenti, sui pellegrini che qui passano e passeranno, e che il Vangelo si estenda fino ai confini della terra. Angelus Domini, hic nunciavit Mariae.
1: Et concepit de Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicta.

Ciao, sono Massimo e arrivo a Medjugorje da Palermo in moto. A questo punto tappa obbligatoria per una bella inondata di Spirito Santo. Che dire, tante benedizioni a noi, a voi e a tutte le persone che ci seguono. Ciao!